bi kakra bi udin bebi a udi free any message a message mi enu a wepesi ebesi so no na waye ne kama na wo dia fa eye WhatsApp line no eso na chese eno so yetimi abo e dia ka ho emrepa mu no ni nyina yetimi da no me ho aba na fe ma be bo eye homa ni nyina so na yato aso e di e free ho